Ora posso sacare un 2000 ora Marigno con il tema Ike Saudade. Ci vamo a continuare con Carlos C con il tema Tu ficando louco.